0: Te los ponemos en todas partes.
1: Ponte.
0: Exa FM 100.3 6:30.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Yo sé que todos la saben esperando.
1: Somos pura vitamina.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 100.3.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: ya nos escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes.
1: Estamos en todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3 646.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.